Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime e sospiri.

0: bag deve esserci. Quanto le mettete queste uova?
1: A fre, fai tu sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.